come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi.

si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

inventi una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze

0: Denně či občas? Zapni si Proglas.
1: Turchino, Bombardino, Prezentino. Automobile, formulini di bambini. Esperto, patapsicologico, numero...